0: Già destra e dalla manca cento.
1: Un asso, un fante, hai vinto.
0: Il doppio sia.
1: Un quattro,

To Sodom, ti sposami del dolore. In me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.

0: Avidis talane gittar sul tuo legno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre,
3: che se burme a mistica rosa.
0: Avidi tre volte scagliarsi i tuoi regni.